misteriosa. So che tu non sei gelosa. Dille che torna qua giù. Tu fra tanti baci, col sorriso guardi e taci. La voglia a me vicino per dirmi del mio amore.

0: La stella mia vuoi dirle tu?
1: Luna misteriosa, so che tu non sei gelosa.
0: Dille che torna qua giù.